0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nuove tensioni sul dossier nucleare iraniano. Teheran valuta l'ipotesi di arricchire l'uranio fino al 90% in caso di nuovi attacchi da parte di Stati Uniti e Israele. A confermarlo è Ebrahim Razaei, portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale. Donald Trump ribadisce invece che l'Iran non può avere un'arma nucleare e alla vigilia della missione in Cina assicura: vinceremo pacificamente o in un altro modo. Intanto cresce la pressione americana su Teheran e sul Pakistan, accusato da alcuni collaboratori del presidente USA di non trasmettere con sufficiente fermezza gli avvertimenti all'Iran. Washington ha inviato nell'area un bombardiere strategico B-1B, mentre i costi dell'operazione americana sfiorano ormai i 29 miliardi. Nello stretto di Hormuz resta alta la tensione, una petroliera del Qatar ha attraversato il passaggio, mentre una nave battente bandiera maltese è stata fermata dagli USA per presunta violazione del blocco navale. Torniamo in Italia, la Procura di Trento ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla presunta associazione mafiosa legata al caso Marco Pantani. Dopo oltre un anno di indagini e decine di testimonianze raccolte, i magistrati ritengono insufficienti gli elementi per attribuire responsabilità sull'ipotesi di un intervento della Camorra per alterare il Giro d'Italia del 1999, quando il pirata venne escluso a Madonna di Campiglio per valori ematici fuori norma. Nella richiesta di archiviazione si sottolinea però come il lungo tempo trascorso e la morte di alcuni protagonisti abbiano reso impossibile chiarire definitivamente i fatti. Si infiamma intanto il confronto politico sulla riforma della legge elettorale. La maggioranza prova ad accelerare sul cosiddetto stabilicum, ma le opposizioni respingono l'invito al confronto fuori dalle sedi parlamentari. Forza Italia apre al dialogo, mentre PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa parlano di proposte inaccettabili e accusano il governo di occuparsi della legge elettorale invece delle emergenze economiche e sociali. Intanto Marina Berlusconi smentisce qualsiasi contatto con il PD o tentativi di influenzare le future alleanze politiche. In chiusura al calcio, si apre ufficialmente la corsa alla presidenza della FIGC dopo le dimissioni di Gabriele Gravina. Giovanni Malagò ha annunciato che oggi depositerà la sua candidatura, sostenuta da Serie A, Serie B, AEK e Ajax. Ma in campo ci sarà anche Giancarlo Abete, che conferma a sua volta la candidatura. Si profila quindi una sfida a due per la guida della Federcalcio italiana. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
3: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: In primavera i nostri cani devono fronteggiare un nemico insidioso, i Forasacchi, nome popolare che indica le ariste delle graminacee selvatiche, fra le quali ricordiamo in particolar modo l'avena e

0: l'orzo selvatici. I forasacchi sono una parte della spiga. Quando sono verdi non sono un pericolo, ma se secchi si trasformano in piccoli aghi appuntiti che possono penetrare con facilità in diverse parti del corpo del nostro amico a quattro zampe. Sono diffusi particolarmente nei prati in campagna, ma anche nelle aiuole cittadine, specie se la manutenzione è trascurata. Spesso i forasacchi penetrano negli spazi interdigitali delle zampe e nei cuscinetti plantari. Quando ciò si verifica, il cane tende a zoppicare e in certi casi non è in grado di appoggiare l'arto ferito. Se il forasacco penetra in un orecchio, il cane cammina con la testa abbassata e girata dalla parte interessata e tenta di liberarsi dal corpo estraneo scuotendo ripetutamente il capo e grattandosi. Oltre ad infezioni, c'è il rischio che il forasacco, avanzando lungo il suo percorso, causi perforazione del timpano. Se un forasacco penetra nel naso, il cane inizia a starnutire ripetutamente. In alcuni casi è possibile anche che si verifichi perdita di sangue dal naso. In caso di penetrazione negli occhi, si ha la presenza di gonfiore e lacrimazione. Il cane tende a chiudere l'occhio colpito. Oltre al pericolo di infezione, esiste la possibilità di perforazione corneale. Se il forasacco penetra in gola, il segno principale è rappresentato da una violenta tosse che può associarsi a espettorazione di sangue. Se si sospetta che il nostro cane abbia subito la penetrazione di uno o più forasacchi, è necessario contattare al più presto il nostro veterinario di fiducia.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet. Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Spazzolare e cardare il cane è un'operazione piuttosto semplice, ma che richiede alcuni accorgimenti per poter essere fatta correttamente. Tra spazzolare e cardare vi sono piccole differenze. Spazzolare significa pettinare l'animale, mentre cardare significa sbrogliare il manto del cane in modo che i peli siano posti in modo parallelo, asportando il sottopelo in eccesso. Un manto spazzolato e cardato fa stare meglio l'animale. L'operazione di cardatura si può fare con minor frequenza rispetto alla spazzolatura. Almeno una volta alla settimana il pelo deve essere controllato con cura, soprattutto dopo la passeggiata, se il cane vive in campagna o corre nei parchi. Durante l'esame del manto va verificata la presenza di nodi del sottopelo ed eventuali residui d'erba. Quando si spazzola e carda il cane, si dovrà farlo con delicatezza. Ecco alcune regole per eseguire correttamente il tutto. Cardare o spazzolare una ciocca alla volta, iniziando dalle zampe. Evitare il contropelo. Fare attenzione a non far impigliare la spazzola nei nodi. Eseguire la spazzolatura cambiando direzione a zigzag, in modo che i nodi si sbroglino più facilmente. Per spazzolare e cardare l'animale, affidiamoci a cardatori e spazzole di qualità. In commercio ce ne sono di tutti i tipi, duri o morbidi, grandi o piccoli, con denti in metallo o plastificati.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il malcostume di non raccogliere i bisogni dei nostri amici a quattro zampe impera nelle nostre città. Dovremmo imparare da Brunete, cittadina di circa 10.000 abitanti a meno di 30 km da Madrid. Con l'aiuto di 20 volontari, il comune è riuscito ad identificare i padroni che non raccolgono le feci dei loro amici e ha spedito al loro indirizzo postale pacchetti che contengono i bisogni dei loro animali domestici lasciati per strada. L'insolita campagna è durata circa una settimana. A poche ore dall'identificazione di cane e proprietario ripreso con una telecamera per strada, un corriere è arrivato a casa del proprietario maleducato e ha consegnato un pacco sul quale era scritto ironicamente «Proprietà smarrita». All'interno, oltre agli escrementi, vi era un biglietto della polizia municipale con questa scritta: «Cari residenti, questo è solo un avviso. La prossima volta potrebbe arrivare una multa che va dai 30 ai 300 euro». Secondo le stime del comune di Brunete, in una settimana sono stati consegnati 147 pacchi ai maleducati cittadini e la campagna per il decoro urbano si è rivelata un grande successo. Gli escrementi in strada sono diminuiti del 70%.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati dalla redazione. Il Ministero della Salute ha reso noto che è stato rintracciato a Milano un turista britannico che viene considerato un contatto a rischio contagio d'antivirus, poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima del focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Ondius. È stato trasportato all'ospedale Sacco per la quarantena, in base a quanto stabilito dalla circolare ministeriale dell'11 maggio. E in serata è stato richiesto ed effettuato un test per antivirus su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. La donna si è poi recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Arricchire l'uranio al 90% in caso di un nuovo attacco israelo-americano è una delle opzioni che Teheran dice di voler valutare qualora i bombardamenti dovessero ripartire, una posizione diametralmente opposta a quella più volte esplicitata da Donald Trump. L'Iran non può mettere le mani su un'arma nucleare, questa è una certezza al 100%, ha affermato il presidente degli Stati Uniti alla vigilia del suo viaggio in Cina, per l'atteso incontro con Xi Jinping, dove il dossier iraniano sarà tra i temi caldi al centro del colloquio. La cronaca: sono state ritrovate e sono in buone condizioni 4 ragazze che erano disperse nella provincia di Rieti. Lo ha confermato Reporter Rai News, il soccorso alpino. L'allarme era stato lanciato ieri sera da una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle 4 giovani senza però aver ricevuto alcuna comunicazione. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della famiglia Del Bosco contro l'ordinanza del 6 marzo scorso che ha disposto l'allontanamento della mamma dalla struttura protetta dove i 3 figli sono ospitati ormai da oltre 6 mesi. I giudici hanno rigettato l'istanza su tutti i punti, confermando dunque l'allontanamento della donna dalla casa famiglia. Il tennis: Jannik Sinner e Luciano Darderi ai quarti di finale degli internazionali d'Italia. Il numero 1 del mondo ha vinto per 6-2 e 6-3 il derby azzurro con Andrea Pellegrino, impresa dell'italo-argentino che ha battuto in rimonta in 3 set il tedesco Zverev, fuori Musetti, eliminato dal norvegese Rudd. Anche il calcio: stasera si assegna la Coppa Italia all'Olimpico di Roma, l'Inter tricolore affronta la Lazio. Ed è tutto, un buon ascolto.
2: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

so. La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il cittadino britannico sottoposto nella serata di ieri ad accertamenti virologici è risultato negativo all'antivirus, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. Il turista britannico di circa 60 anni spiega Palazzo Lombardia è attualmente in quarantena presso l'ospedale Sacco di Milano, in quanto contatto di un caso confermato di antivirus. E nelle scorse ore è stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso. È arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Successivamente la donna si è recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Arricchire l'uranio al 90% in caso di un nuovo attacco israelo-americano è una delle opzioni che Teheran dice di voler valutare qualora i bombardamenti dovessero ripartire, una posizione diametralmente opposta a quella più volte esplicitata da Donald Trump. L'Iran non può mettere le mani su un'arma nucleare, questa è una certezza al 100%, ha affermato il presidente degli Stati Uniti alla vigilia del suo viaggio in Cina per l'atteso incontro con Xi Jinping, dove il dossier iraniano sarà tra i temi caldi al centro del colloquio. La cronaca: sono state ritrovate, sono in buone condizioni, quattro ragazze che erano disperse nella provincia di Rieti.

0: L'allarme era stato lanciato ieri sera da una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle quattro giovani, senza però aver ricevuto alcuna comunicazione. Il Festival del Cinema di Cannes, ieri la cerimonia d'apertura con la Palma d'Oro alla carriera Peter Jackson, il regista della saga del Signore degli Anelli. Oggi primi film in concorso, non ci sono pellicole italiane. Il tennis, Jannik Sinner e Luciano Darderi ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia. Il numero uno del mondo ha vinto per 6-2 e 6-3 il derby azzurro con Andrea Pellegrino. Domani l'avversario sarà Russo Rublev, impresa dell'italo-argentino che ha battuto in rimonta in 3-7 il tedesco Zverev e già oggi affronterà il 19enne spagnolo Hodar, fuori Musetti, eliminato dal norvegese Ruud. Anche il calcio stasera si assegna la Coppa Italia. All'Olimpico di Roma l'Inter tricolore affronta la Lazio. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro

una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il cittadino britannico sottoposto nella serata di ieri ad accertamenti virologici è risultato negativo all'antivirus, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. Il turista britannico di circa 60 anni, spiega Palazzo Lombardia, è attualmente in quarantena presso l'ospedale Sacco di Milano, in quanto contatto di un caso confermato di antivirus. E nelle scorse ore è stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso. È arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Successivamente la donna si è recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Arricchire l'uranio al 90% in caso di un nuovo attacco israelo-americano è una delle opzioni che Teheran dice di voler valutare qualora i bombardamenti dovessero ripartire, una posizione diametralmente opposta a quella più volte esplicitata da Donald Trump. L'Iran non può mettere le mani su un'arma nucleare. Questa è una certezza al 100%, ha affermato il presidente degli Stati Uniti alla vigilia del suo viaggio in Cina per l'atteso incontro con Xi Jinping, dove il dossier iraniano sarà tra i temi caldi al centro del colloquio. La cronaca: sono state ritrovate, sono in buone condizioni, 4 ragazze che erano disperse nella provincia di Rieti. L'allarme era stato lanciato ieri sera da una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle 4 giovani, senza però aver ricevuto alcuna comunicazione. Il Festival del Cinema di Cannes, ieri la cerimonia d'apertura con la Palma d'Oro alla carriera Peter Jackson, il regista della saga del Signore degli Anelli. Oggi primi film in concorso, non ci sono pellicole italiane. Il tennis: Jannik Sinner e Luciano Darderi ai quarti di finale degli internazionali d'Italia. Il numero uno del mondo ha vinto per 6-2 e 6-3 il derby azzurro con Andrea Pellegrino. Domani l'avversario sarà Russo Rublev, impresa dell'italo argentino che ha battuto in rimonta in 3-7 il tedesco Zverev, e già oggi affronterà il 19enne spagnolo Hodar, fuori Musetti, eliminato dal norvegese Rudd. Anche il calcio: stasera si assegna la Coppa Italia all'Olimpico di Roma. L'Inter tricolore affronta la Lazio. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: L'ansia da separazione. Le vacanze, così come la vita quotidiana che ci costringono ad assenze da casa, portano con sé piccoli problemi, tra cui anche l'insorgenza di manifestazioni comportamentali anomale nel nostro pelosetto, la cosiddetta ansia da separazione. Il soggetto interessato da questo problema è un cane generalmente di indole buona, molto affettuoso, che stabilizza un legame molto forte e intenso con il suo amico uomo e che vive la separazione da lui, anche momentanea, come una vera sciagura. Le manifestazioni legate all'ansia compaiono nei primi 20-30 minuti dalla partenza del padrone. Esse sono rappresentate da possibili comportamenti distruttivi nei confronti dell'arredamento, perdita di feci o di urine, temporanea mancanza di appetito, eccessive vocalizzazioni, tremori, aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, diarrea e vomito. È da sottolineare il fatto che punire il cane peggiora la situazione. Il cane non è in grado di comprendere il motivo di questa eventuale punizione, con conseguente aumento del suo stato d'ansia. Nei casi più difficili è bene rivolgersi al proprio veterinario di fiducia, che è in grado di comprendere la situazione, dare utili consigli e consigliare anche il ricorso a farmaci contro l'ansia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Appuntamento con l'informazione. Il ministro della Salute Orazio Schillaci risponderà oggi al Question Time alla Camera a un'interrogazione sui rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. Negativi intanto i test effettuati allo Spallanzani di Roma e al Sacco di Milano, gli accertamenti eseguiti ieri, gli accertamenti

trattamenti virologici eseguiti ieri nel capoluogo lombardo sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena a Johannesburg, hanno dato esito negativo, così come negativo il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Il guardasigilli Carlo Nordio risponde a una domanda sul caso Garlasco. Il ministro della giustizia non può pronunciarsi su un procedimento in corso, ma questa situazione, in un certo senso paradossale, nasce da una legislazione che secondo me dovrebbe essere cambiata, per la quale una persona assolta in primo e secondo grado può poi, senza nuove prove, essere condannata, ha detto Nordio ad un convegno alla Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale Piersanti Mattarella a Roma. L'Agenzia Internazionale per l'Energia, nel nuovo rapporto sul mercato petrolifero, lancia l'allarme. A più di 10 settimane dall'inizio della guerra in Medio Oriente, le crescenti perdite di approvvigionamento dallo Stretto di Hormuz stanno esaurendo le scorte globali di petrolio a un ritmo record. Il mercato resterà in deficit anche con la fine della guerra in Iran e sembra probabile che continui la volatilità dei prezzi in estate, la valutazione che l'AIE fornisce nel report. Intanto l'Iran avverte, lo Stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo. Trump potrà anche avere l'intenzione di sbarcare sull'isola di Kharg, ma non permetteremo che venga sottratto nemmeno il più piccolo granello di terra dal nostro paese, ha detto il vicecomandante della Marina dei Pasdarani iraniani, Sia Sarani. I ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto sono intervenuti oggi in audizione davanti alle commissioni congiunte esteri e difesa di Camera e Senato. Voglio ribadire ancora una volta che nessuna nave sarà impiegata a Hormuz senza che questo Parlamento lo abbia autorizzato, ha precisato il titolare della Farnesina. Il calcio, Giovanni Malagò e Giancarlo Bete hanno ufficializzato le proprie candidature alla presidenza della FIGC in vista delle elezioni previste per il 22 giugno. Formalmente la Federcalcio ha tempo fino al 22 maggio per accettarle. Su un eventuale ritiro, Bete precisa, non è un problema naturalmente che prendo in considerazione. Io non sono espressione dei poteri forti. È tutto. Grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Perché vestire il proprio pet durante i mesi invernali? La scelta dell'abbigliamento più adeguato per il proprio cane è un tema che puntualmente si presenta ogni anno non appena le temperature iniziano ad abbassarsi. Nel momento in cui anche noi bipedi facciamo il nostro cambio dell'armadio, adattando il vestiario alla stagione autunnale, ci ricordiamo che anche i nostri amati quattro zampe hanno il loro corredo di abbigliamento e che esso può risultare quanto mai prezioso nei mesi in cui freddo e umidità la fanno da padroni. Nel dibattito sull'utilità o meno di vestire gli animali domestici, le posizioni sono chiare. C'è chi ritiene che la natura e la genetica abbiano dotato i nostri cani di tutte le protezioni per contrastare ogni possibile situazione climatica, ed effettivamente pelo e sottopelo del cane assolvono anche a questa funzione. Però è evidente che nelle nostre case sono comparse numerose razze nate e sviluppate in regioni in cui il clima è ben diverso dal nostro, e questo è un aspetto da considerare perché soprattutto animali cresciuti in luoghi più caldi possono risentire degli sbalzi climatici. A tutto questo è bene aggiungere che i nostri amici a quattro zampe hanno una capacità di termoregolazione più lenta della nostra, il che può essere un problema rilevante nel periodo invernale. Vi sono alcune categorie che possono essere maggiormente a rischio: i cani abituati a vivere in casa, i cani a pelo corto, i cani cuccioli, anziani, convalescenti. Per questi, il rischio è quello che, nelle uscite in passeggiata, possano subire il brusco shock termico dovuto allo sbalzo di temperatura tra dentro e fuori.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Appuntamento con l'informazione. Il ministro della salute Orazio Schillaci risponderà oggi al question time alla Camera a un'interrogazione sui rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. Negativi intanto i test effettuati allo Spallanzani di Roma e al Sacco di Milano, gli accertamenti virologici eseguiti ieri nel capoluogo lombardo sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena a Johannesburg, hanno dato esito negativo, così come negativo il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Il guardasigilli Carlo Nordio risponde a una domanda sul caso Garlasco. Il ministro della giustizia non può pronunciarsi su un procedimento in corso, ma questa situazione in un certo senso paradossale nasce da una legislazione che secondo me dovrebbe essere cambiata, per la quale una persona assolta in primo e secondo grado può poi senza nuove prove essere condannata, ha detto Nordio ad un convegno alla Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale Piersanti Mattarella a Roma. L'Agenzia Internazionale per l'Energia nel nuovo rapporto sul mercato petrolifero lancia l'allarme. A più di 10 settimane dall'inizio della guerra in Medio Oriente, le crescenti perdite di approvvigionamento dallo stretto di Hormuz stanno esaurendo le scorte globali di petrolio a un ritmo record. Il mercato resterà in deficit anche con la fine della guerra in Iran e sembra probabile che continui la volatilità dei prezzi in estate, la valutazione che l'AIE fornisce nel report. Intanto l'Iran avverte: lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo. Trump potrà anche avere l'intenzione di sbarcare sull'isola di Karg, ma non permetteremo che venga sottratto nemmeno il più piccolo granello di terra dal nostro paese, ha detto il vicecomandante della marina dei Pasdarani iraniani, Siasarani. I ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto sono intervenuti oggi in audizione davanti alle commissioni congiunte esteri e difesa di Camera e Senato. Voglio ribadire ancora una volta che nessuna nave sarà impiegata a Hormuz senza che questo Parlamento lo abbia autorizzato, ha precisato il titolare della Farnesina. Il calcio, Giovanni Malagò e Giancarlo Bete hanno ufficializzato le proprie candidature alla presidenza della FIGC in vista delle elezioni previste per il 22 giugno. Formalmente la Federcalcio ha tempo fino al 22 maggio per accettarle. Su un eventuale ritiro, Bete precisa, non è un problema naturalmente che prendo in considerazione. Io non sono espressione dei poteri forti. È tutto. Grazie per l'ascolto.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Appuntamento con l'informazione. Il ministro della salute Orazio Schillaci risponderà oggi al question time alla Camera a un'interrogazione sui rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. Negativi intanto i test effettuati allo Spallanzani di Roma e al Sacco di Milano, gli accertamenti virologici eseguiti ieri nel capoluogo lombardo sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena a Johannesburg, hanno dato esito negativo, così come è negativo il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Il guardasigilli Carlo Nordio risponde a una domanda sul caso Garlasco. Il ministro della giustizia non può pronunciarsi su un procedimento in corso, ma questa situazione, in un certo senso paradossale, nasce da una legislazione che secondo me dovrebbe essere cambiata, per la quale una persona assolta in primo e secondo grado può poi, senza nuove prove, essere condannata, ha detto Nordio ad un convegno alla Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale Piersanti Mattarella a Roma. L'Agenzia Internazionale per l'Energia, nel nuovo rapporto sul mercato petrolifero, lancia l'allarme. A più di 10 settimane dall'inizio della guerra in Medio Oriente, le crescenti perdite di approvvigionamento dallo stretto di Hormuz stanno esaurendo le scorte globali di petrolio a un ritmo record. Il mercato resterà in deficit anche con la fine della guerra in Iran e sembra probabile che continui la volatilità dei prezzi in estate, la valutazione che l'AIE fornisce nel report. Intanto l'Iran avverte: lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo. Trump potrà anche avere l'intenzione di sbarcare sull'isola di Karg, ma non permetteremo che venga sottratto nemmeno il più piccolo granello di terra dal nostro paese, ha detto il vicecomandante della marina dei Pasdarani iraniani, Siasarani. I ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto sono intervenuti oggi in audizione davanti alle commissioni congiunte esteri e difesa di Camera e Senato. Voglio ribadire ancora una volta che nessuna nave sarà impiegata a Hormuz senza che questo Parlamento lo abbia autorizzato, ha precisato il titolare della Farnesina. Il calcio, Giovanni Malagò e Giancarlo Bete hanno ufficializzato le proprie candidature alla presidenza della FIGC in vista delle elezioni previste per il 22 giugno. Formalmente la Federcalcio ha tempo fino al 22 maggio per accettarle. Su un eventuale ritiro, Bete precisa, non è un problema naturalmente che prendo in considerazione. Io non sono espressione dei poteri forti. È tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Le paure più frequenti nel cane. Le paure più frequenti nel cane sono in ordine: il temporale, la visita del veterinario, i rumori forti. Leccarsi le labbra è un primo sintomo di paura, così come abbassare le orecchie lateralmente, allontanarsi dallo stimolo, sbadigliare, guardare rapidamente in varie direzioni, gironzolare in modo intenso e senza una fine. La fobia è una paura irrazionale, persistente, e per eliminarla occorre molto tempo. Le fobie possono derivare dal periodo di sviluppo del cane, essere post-traumatiche o genetiche. La fobia dei temporali è presente nel 49% dei cani. È maggiore nelle femmine sterilizzate e nei cani abbandonati o adottati da canili. La musica può placare il cane. Nel caso in cui venga lasciato solo, può essere utile per calmarlo riprodurre un brano che ascolta frequentemente col suo amico uomo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Vet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Mr. Rocky, you a fool for this one. AT, what we doing?

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Appuntamento con l'informazione. Il presidente americano Donald Trump è arrivato a Pechino in vista dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Un vertice che sarà incentrato sulla guerra in Iran, il commercio e le vendite di armi statunitensi a Taiwan. Intanto Teheran avverte la Casa Bianca. Lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo. Trump potrà anche avere l'intenzione di sbarcare sull'isola di Kharg, ma non permetteremo che venga sottratto nemmeno il più piccolo granello di terra del nostro paese, ha detto il vicecomandante della marina dei Pasdaran, Syazarani. È stata rintracciata Sonia Bottiglione Tacchiare insieme ai figli. Tutte e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative, in generale di vita. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in riferimento alla madre scomparsa insieme ai figli minorenni lo scorso 20 aprile da Piacenza e la cui auto era stata trovata in Friuli. Ora in Francia, oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera da Brest in seguito alla morte di un passeggero e un sospetto focolaio di gastroenterite. Oltre alla vittima deceduta di 90 anni, circa una cinquantina di persone hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. In Gran Bretagna, mentre il premier Keir Starmer vacilla con quattro ministri che si sono dimessi chiedendone le dimissioni, Re Carlo III ha letto in Parlamento il King's Speech, il tradizionale discorso preparato dal governo che illustra il programma del prossimo anno. I miei ministri si adopereranno per migliorare le relazioni con i partner europei, ha affermato il sovrano, sottolineando l'impegno a creare un paese equo per tutti. E la principessa del Galles Kate è arrivata a Reggio Emilia per una visita di 2 giorni dedicata all'educazione della prima infanzia, la prima missione all'estero da quando ha annunciato la remissione del cancro. È stata accolta dal sindaco Marco Massari in una piazza piena di folla che ha salutato la principessa calorosamente con le bandiere inglesi. Anche il calcio, stasera si assegna la Coppa Italia. All'Olimpico di Roma l'Inter, già scudettata, affronta la Lazio per il doblete, mentre i biancocelesti devono conquistare il trofeo per aggiudicarsi un posto in Europa League. Sarri dovrebbe recuperare Zaccagni, mentre Chivu in attacco a disposizione Thuram, che partirà titolare accanto a Lautaro Martinez. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il gatto e i pericoli in casa. Il gatto può andare incontro a pericoli anche tra le mura domestiche. Agili e vivaci, i nostri amici sono curiosi di tutto, tanto da cacciarsi talora in situazioni che possono essere loro addirittura fatali. Spesso la prima impresa del micio appena giunto nella sua nuova casa è l'arrampicata delle tende. Tuffandosi o cadendo dall'alto, può provocarsi delle lesioni ossee od articolari. Davanzali, cornicioni, ringhiere e stenditoi risultano irresistibili per la stragrande maggioranza di felini domestici. I gatti sono dotati di capacità funambolesche, ma tutto ha un limite.

0: per cui una caduta soprattutto da una determinata altezza può avere serie conseguenze. Le cucine dotate di piano cottura in continuità con gli altri mobili possono costituire un pericolo quando le pentole sono sul fuoco e provocare ustioni. I cuccioli di gatto, inoltre, sono attratti dai cavi elettrici che possono mordicchiare con rischi certamente non indifferenti. Teniamo inoltre presente che è possibile che inavvertitamente il gatto possa far cadere da un balcone o da un terrazzo un vaso di fiori. È utile stipulare una polizza assicurativa a casa che comprenda anche i rischi derivanti dalla presenza di animali domestici all'interno dell'abitazione.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport, il calcio, l'Inter per il doblete e la Lazio per riscattare una stagione in chiaroscuro. Stasera all'Olimpico la finale di Coppa Italia, sentiamo.
3: Questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I biancocelesti cercano il riscatto dopo un'annata complicata e sognano di conquistare l'ottava coccarda tricolore. La squadra guidata da Maurizio Sarri, protagonista di un percorso importante contro squadre di livello, vuole vincere anche per staccare un biglietto per la prossima Europa League. I nerazzurri, freschi campioni d'Italia, inseguono il doblete e la decima Coppa Italia. La formazione di Cristian Chivu arriva forte del 3-0 inflitto ai biancocelesti nell'ultima sfida di campionato e punta a chiudere una stagione da protagonista, ma l'allenatore rumeno invita i suoi a mantenere lucidità e umiltà. Sarri invece chiede una reazione dopo il pesante KO e sprona la squadra a credere nell'impresa fino in fondo. In casa Lazio è recuperato capitan Zaccagni dopo l'infortunio, mentre nell'Inter c'è fiducia per l'impiego in campo di Thuram.
2: Sono state presentate ufficialmente le candidature di Abete Malagò per la presidenza della FIGC in vista delle elezioni previste per il 22 giugno. Favorito l'ex presidente del CONI, che ha il sostegno della maggioranza delle componenti dell'assemblea. Il tennis, dopo aver firmato l'impresa negli ottavi di finale, battendo in rimonta in tre set Alex Zverev, oggi Luciano Darder riva a caccia delle semifinali agli internazionali d'Italia. Sulla sua strada stasera, non prima delle 20:30 sul campo centrale, il talento spagnolo 19enne Rafael Hodar. Domani torna in campo Jannik Sinner, che affronterà per un posto in semifinale il russo Rublev. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. I won't say goodbye.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Cavallo avelignese, razza italiana. Sarà capitato, in qualche passeggiata turistica nella regione dell'Alto Adige o Sud Tirolo, di avvicinarsi alle recinzioni che delimitano le aree intorno ai masi e vedere pascolare dei cavalli biondi, con belle criniere fluenti, di taglia piuttosto piccola, di aspetto robusto. Riuscendo ad avvicinarsi agli animali, non passano inosservati gli occhioni dolci e l'aspetto mite. Sono i cavalli della razza avelignese. Sono originari di Afling, nome italiano avelengo, paese vicino a Merano, denominati anche Aflinger o cavalli di Afling o pony avelignesi. È una razza molto antica, anche se ufficialmente nasce nel 1874, con le caratteristiche attuali, dall'accoppiamento di una cavalla indigena con lo stallone e il bedavi, forse berbero. In passato l'avelignese era usato per lavori in agricoltura. Oggi si apprezza per l'equitazione agrituristica, cavallo da sella. Cavallo con muscolatura sviluppata e scheletro robusto, è dotato di un mantello sauro dorato. Ciuffo, criniera e coda hanno crini abbondanti, sottili, lisci e generalmente biondo chiaro.

0: Sua mole è medio-piccola, con un'altezza algarrese da 134 a 137 cm. Temperamento docile, buona disposizione all'attività dinamica con equilibrio tra velocità dell'andatura e potenza dello sforzo. Buona cavalcata!
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. È stata rintracciata Sonia Bottacchiari insieme ai figli, tutti e tre sono in buone condizioni di salute in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita, lo riferisce la procuratrice di Piacenza. In riferimento alla madre scomparsa insieme ai figli minorenni lo scorso 20 aprile da Piacenza e la cui auto era stata trovata in Friuli, la donna, ha aggiunto la procuratrice, ha manifestato timori e preoccupazioni se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata, esplicitando in quel caso l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile. Oltre 1,5 milioni di accessi abusivi serviti ad acquisire illegalmente dati sensibili di imprenditori, calciatori, cantanti, attori o gente comune. Lo ha fatto sapere il procuratore di Napoli Gratteri, illustrando i particolari dell'inchiesta che ha portato all'esecuzione di 29 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, tra cui anche appartenenti a varie forze di polizia e imprenditori nel settore delle agenzie di investigazione e di recupero crediti. Il presidente americano Trump a Pechino per incontrare il presidente cinese Xi Jinping, un vertice che sarà incentrato sulla guerra in Iran, il commercio e le vendite di armi statunitensi a Taiwan. Trump non ha in programma alcun evento pubblico oggi, oltre al suo arrivo, mentre giovedì e venerdì incontrerà Xi Jinping in più occasioni. I cinesi hanno riservato a Trump un'accoglienza pomposa dopo l'atterraggio dell'Air Force One nella capitale. Alla cerimonia di benvenuto hanno partecipato circa 300 giovani cinesi, una guardia d'onore militare, una banda militare. Oltre 1,700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a bordo ieri sera da Brest in seguito alla morte di un passeggero in sospetto focolaio di gastroenterite. Oltre alla vittima deceduta di 90 anni, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Il calcio, la Lega di Serie A sta lavorando da ieri sera all'ipotesi di anticipare il derby di Roma di domenica 17 maggio alle ore 12 insieme alle altre quattro partite coinvolte, Milan, Juventus, Napoli e Como, in quanto filtra da fonti della Lega riunite in assemblea al CONI a Roma. Ed è tutto, più tardi.
3: Biavet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La prevenzione del tartaro. Chi possiede un cane deve farsi carico dell'integrità della dentatura del suo affezionato amico a quattro zampe, sin da cucciolo. Se non è attuata una corretta profilassi del cavo orale, non sarà infrequente che la bocca del nostro amico emani un odore sgradevole. La causa del problema, il più delle volte, è riconducibile a un'eccessiva presenza di tartaro che provoca la comparsa di infiammazioni gengivali, che vanno a mirare l'integrità strutturale del dente, con possibile sua caduta. Sono in commercio dentifrici per cani, che contengono principi ad azione antibatterica. È necessario procedere ad una pulizia giornaliera o almeno trisettimanale dei denti. È sempre importante chiedere consiglio al proprio veterinario, che valuterà se e quando effettuare una detartrasi professionale.
0: Avete ascoltato?

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel Question Time al Senato risponde all'interrogazione presentata dal leader di Azione Calenda sull'istituzione di una cabina di regia a Palazzo Chigi aperta alle forze di opposizione disponibili per affrontare le priorità strategiche del Paese. Credo che nella sua interrogazione ci sia un punto di condivisione da cui partire, che è chiaramente la situazione nella quale noi ci troviamo, il fatto che ci sia un quadro economico internazionale particolarmente complesso e che le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, ha detto, aggiungendo: dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l'Italia. Poi anticipa che entro l'estate sarà varata la legge

Lega sul nucleare. È stata rintracciata Sonia Bottacchiari insieme ai figli, tutti e tre sono in buone condizioni di salute e in un contesto di adeguate situazioni alloggiative in generale di vita. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza in riferimento alla madre scomparsa insieme ai figli minorenni lo scorso 20 aprile da Piacenza e la cui auto era stata trovata in Friuli. La donna, aggiunto la procuratrice, ha manifestato timori e preoccupazioni se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata, esplicitando in quel caso l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile. Oltre 1,5 milioni di accessi abusivi serviti ad acquisire legalmente dati sensibili di imprenditori, calciatori, cantanti, attori e gente comune. Lo ha fatto sapere il procuratore di Napoli Gratteri, illustrando i particolari dell'inchiesta che ha portato all'esecuzione di 29 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, tra cui anche appartenenti a varie forze di polizia e imprenditori nel settore delle agenzie di investigazione e di recupero crediti. Il calcio stasera si assegna alla Coppa Italia alle 21 all'Olimpico di Roma. L'Inter scudettata affronta la Lazio, Sarri dovrebbe recuperare Zaccagni, mentre Chievo in attacco ha a disposizione Thuram, che partirà titolare accanto a Lautaro Martinez. Ed è tutto, più tardi. Baby,

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.

metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto, Giorgia Meloni in Senato per il Question Time. Diversi temi al centro dell'intervento della Presidente del Consiglio, dal nucleare al piano casa, dal lavoro al PNRR, passando per le tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Rispondendo all'interrogazione presentata dal leader di Azione Calenda sull'istituzione di una cabina di regia Palazzo Chigi aperta alle forze di opposizione disponibili per affrontare le priorità strategiche del Paese, ha sottolineato che la situazione nella quale ci troviamo, il fatto che ci sia un quadro economico internazionale particolarmente complesso e che le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, aggiungendo: dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l'Italia. Poi ha anticipato che entro l'estate sarà varata la legge delega sul nucleare. Oltre 1,5 milioni di accessi abusivi serviti ad acquisire illegalmente dati sensibili di imprenditori, calciatori, cantanti, attori o gente comune. Lo ha fatto sapere il procuratore di Napoli Gratteri, illustrando i particolari dell'inchiesta che ha portato all'esecuzione di 29 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, tra cui anche appartenenti a varie forze di polizia e imprenditori nel settore delle agenzie di investigazione e del recupero crediti. Continuano a trapelare dettagli sulla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo la procura di Pavia, Alberto

Stasi non avrebbe ucciso Chiara Poggi perché le prove a suo carico nella sentenza definitiva non reggerebbero, tra cui il lavaggio del dispenser e del lavandino della villetta di Via Pascoli, che viene definito incompatibile con la presenza di ben 4 capelli scuri mai periziati dentro al lavello e con l'assenza della minima traccia di emoglobina nel sifone dello scarico. Lo si apprende dalle carte che nei giorni scorsi gli inquirenti pavesi hanno trasmesso alla procuratrice generale di Milano per caldeggiare l'istanza di revisione della condanna per l'ex fidanzato della 26enne uccisa il 13 agosto 2007. Il Giro d'Italia, Igor Arrieta dell'UAE Team Emirates XRG ha vinto la quinta tappa, la Praia Mare Potenza di 203 km. Lo spagnolo ha battuto il portoghese Alfonso Oliveira Eulalio, che conquista la maglia rosa ed è anche nuova maglia bianca Conad. Ed è tutto, a più tardi.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Regole per un'estate serena. Semplici ma basilari regole per trascorrere con il tuo amico a quattro zampe un'estate serena e in salute. Non lasciare cani, gatti o altri animali in automobile. Non è sufficiente lasciare i finestrini sfessurati e neanche parcheggiare all'ombra, dal momento che l'abitacolo si riscalda rapidamente. Teniamo presente che l'animale, con l'iperventilazione, emana a sua volta calore. Non lasciare gli animali legati in luoghi esposti alla luce solare diretta. Assicurati che abbiano sempre a disposizione dell'acqua fresca, soprattutto dopo un'attività fisica. Evita di portarli a spasso nelle ore più calde della giornata. Porta i cani in spiaggia solo se ci sono condizioni favorevoli. Esempio, ventilazione, possibilità di un posto all'ombra. Se fanno il bagno in mare, risciacquali subito con acqua dolce. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: La cavia peruviana viene allevata da migliaia di anni in Sud America come animale da carne ed è ancora molto diffusa in Ecuador, Colombia e Perù. Da noi è stata allevata prima come animale da laboratorio e poi da compagnia. Viene anche chiamato porcellino d'India. Essendo un animale di provenienza da zone fredde di montagna, non tollera il caldo eccessivo, mentre non teme il freddo se possiede un ricovero adatto. Nella gabbia bisogna mettere molti tunnel e mensole per permettere all'animale di fare ginnastica. Non deve mancare una tana dove rifugiarsi se spaventato o per dormire. Sono animali erbivori e dobbiamo nutrirli con erba, vegetali da foglia e fieno. Le cavie non producono la vitamina C, che deve essere assolutamente presente nell'alimentazione. Sono animali docilissimi, sia con le persone, sia con altre cavie e conigli nani con i quali possono convivere pacificamente. Tra le patologie più frequenti, scorbuto, problemi dentari e infezioni della bocca, infezioni respiratorie, infestazione da acari, problemi intestinali, pododermatiti. Curiosità: le femmine possono portare avanti due gravidanze contemporaneamente, partorendo piccoli a distanza di 15-20 giorni. Le cavie hanno un'attrazione fatale per il tabacco, riuscendo anche ad aprirsi pacchetti di sigarette pur di mangiarlo. Naturalmente questo va evitato, perché porta inevitabilmente ad intossicazione da nicotina, con tremori, incoordinazione dei movimenti, convulsioni, diarrea, perdita di coscienza e coma. Nei casi più gravi si può avere morte per collasso cardiocircolatorio. Non esistono in Italia vaccini specifici per questi animali. Sono consigliabili controlli annuali con visita completa da parte di un veterinario esperto in questi animali, con controllo delle condizioni dei denti ed esame delle feci raccolte in più giorni.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets, a cura del dottor Diego Cattarossa.

0: servizi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. We're living in a dream, life's a mystery.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.